tirate fuori dal mio nascondiglio. Si siede e ascolta le nostre parole.